0: Vai allo!
1: Fino! Ad Altzir, Radio Fejer, Tzichopem Lagun Utz Kaslemal.

0: buono ritornano più intense e profonde fino a perdurare nel tempo. Varone, varone, varone, rovo è una di quale fa parte della nostra vita come le buone abitudini.
1: Participar a Tin Fisher, nakakamli esilal, reli chabit kwan.